allora canto. Ba, ba, baciami piccina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina,

Brasil là-bas comme Bio, bao, bio, bo, so, so, so, sono deliziose queste sillabe d'amore. Ba, ba, ba, ba, baciami piscina, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, capito.